0: calza calza cal. Turuni bena chica ranza di nina tele parsa dolor de liva, naruna che jayalia fi, barqui quali lo chup sham talin semáforo na gelide, di quanza casa chupe, perché che yo cachi chup se campotan. Aranza schiagli cucci na jeja quan autocar, la casa di roche, li mazu e arrinco panza di roche cal, arana runa che tau, di shali bene bachis, mare di Toyota, di Mazda, di Mitsubishi, di Ford, di Kia, ma la cachan cachi chuli de talin, arran quan li repuesto chos patmanak mecánico. Anina caína dan, kunak mecánico a pie. Anta cana snau xianani, li caruna rajri jujú, chubele banchis, u taran a pie. Naruna que jujú sali 46, 48, 96, 52. Na cuan eroi benigin, sa autocar a rincoban.
1: Di Juan Chinaus, di Teo San Internamento San Calepan, Axna Canau Anet, Anet Claudia, Celia, Utalicia, Pijalan Chiquishao, Tincamcho, Revin Rabino, Rizunatin, Aquarincha Aquilal, Sashkabana, Kevin Sandalias, Renrio Vini, A